0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Neri, nere, nanna, voglio quella che è la nanna!
2: Paperino, Zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori, neri, pari,

0: Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.
1: Quelli che hanno sbagliato a parare due rigori, oh yeah! Quelli che quest'anno, oltre l'ammonizione e l'espulsione, c'è anche la mutilazione del piede destro, non importa di quale arto, oh yeah! Oh, dan dan dan, dan dan dan, oh, quelli che non gliene è fregato mai niente del calcio e continuano a portare i bambini a vedere la pelota, oh yeah! Quelli che hanno un senso come metafisico del gioco rosoterra, oh yeah, infatti non lo fanno mai, oh yeah. Quelli che continuano a tagliarsi i capelli perché credono di diventare come Ronaldo, e quelli che sperano che Ronaldo gli vengano sui riccioli, oh yeah. Quelli che non si interessano di calcio per principio, oh yeah, no, oh yeah. Quelli che seguono.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechino.

seduta nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Yang
1: Tapu Jijo.
0: Kau suci.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Proteggete il collo perché rischiate di essere morsi.
3: Mamma,
4: attenzione, c'è un bel vampiro.
3: Guarda che Tommaso,
4: o una bella vampiressa.
3: Quasi quasi, Tommaso, ci farebbe un pensierino.
4: Stiamo parlando invece di una che i vampiri li ammazzava senza pietà, la bellissima Buffy.
3: Tu pazzo di Buffy.
4: Io sì, guardato tutto e anche forse più volte. Sì,
2: ma lo sai che all'inizio pensavo fosse Britney Spears a interpretare Buffy?
3: Perché?
2: No, non lo so.
3: Nella tua testa.
4: Sara sì. Michelle Gellar.
3: Gli anni sono quelli, siamo nel 2000, che va in onda su Italia 1 dal 2000 al 2005, ma lei era bellissima.
4: Sì, sì.
3: Mi piaceva tanto lei.
4: Poi il personaggio era veramente, veramente molto, molto bello. Qual è la trama, Tommy?
2: Tratta della storia di questa giovane ragazza che scopre di essere la cacciatrice destinata a combattere vampiri, demoni e altre forze del male. Trasferitasi nella cittadina di Sunnydale, situata sopra una bocca dell'inferno.
4: Sì, praticamente la scuola superiore andava a tappare una bocca dell'inferno, che era praticamente un punto di congiunzione tra il regno dei demoni e la terra.
3: Oh mamma.
4: Quale posto migliore se non una scuola superiore dove mettere appunto una... Esatto, fungeva da tappo. E ogni tanto ovviamente qualcuno da questa bocca dell'inferno usciva e appunto Buffy poi faceva di tutto per eliminare i vari nemici. Con gli amici
2: che sfonda la cosiddetta Scooby Gang.
4: Esatto, anche qua riprendono un po' quella che è l'iconografia di Scooby Doo. Ci sarà una nerd,
2: ma lei diventa poi Daphne nel film.
4: Sì, è tutto collegato,
2: è tutto collegato.
4: Esatto, e anche qua insomma ci sono temi adolescenziali come l'identità, la crescita personale, il sacrificio, le dipendenze anche.
3: gente morta male
4: insomma. È una delle prime serie che diciamo vanno in onda in orario direi pomeridiano.
2: Alle 5:30,
4: esatto, andava in onda il pomeriggio, ma aveva anche degli elementi horror al suo interno. Quindi è stata molto particolare,
2: che
4: per quello
2: ha creato lo spin-off di Angel.
4: Esatto,
2: con quello gnoccolone di vampiro che mi piaceva tanto, a me che non mi ricordo
3: che poi lui ha fatto Bones. Che Bones è la mia serie, è la mia, non so se capite il termine di comfort serie, no?
2: Sì,
3: quando non sai cosa guardare, la trovi, la guardi e ti senti bene. Ecco, Bones, la mia.
4: Di Chiara, sì.
2: Sì.
3: Guardo Bones e sono felice.
4: E Angel, sì, è il vampiro di cui si innamora Buffy e che anche appunto anche lui si innamora di lei, ma ovviamente l'ammazza vampiri, una storia con un vampiro
2: non va.
4: Non va. Poi ci sarà Spike anche lì che entrerà di mezzo, anche lui si innamorerà, insomma l'arco della chiave con la sorella. Anche quello è veramente molto molto bello. Anche qua 7 stagioni, 144 episodi, e Joss Whedon, che poi ora è famoso anche per aver preso parte ad alcuni dei film della Marvel e della DC, aveva scritto un film omonimo nel 92, successo commerciale pari a zero, e lui prende la trama, la amplia nella serie televisiva ed ha un successo enorme.
3: A volte la vita ti riserva delle sorprese inaspettate.
4: Esatto. La sigla è una canzone, in realtà anche questa strumentale,
3: sì,
4: che si chiama
3: tema.
4: Buffy Theme, che è il tema di Buffy, che è stato eseguito dai Nerf Herder. I Nerf Herder erano un gruppo punk appunto degli anni 90, trovato per caso dalla coprotagonista della serie, che poi ritroveremo anche all'interno di How I Met Your Mother,
3: Lily
4: che in questo caso fa la giovanissima strega di cui ora mi sfugge
3: vedi,
4: il nome.
3: Vuoi dire le cose?
4: Voglio dire le cose quando non le so. Però lei aveva questo gruppo di amici, questi Nerf Herder, gli dice a Joss Whedon: guarda, loro sono bravi, perché non le facciamo fare a loro la sigla?
3: Ma vabbè.
4: E così è nata la sigla di Buffy. E quindi ci ascoltiamo la sigla di Buffy, l'ammazza vampiri.

0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: fiori, la star simboleggia la fiducia negli altri.
1: Sento che sta per arrivare un nuovo seme del cuore. Piripiri, piripiri, piripiri.
2: Grazie a questo l'albero del cuore si rinvigorerà.

0: Questa è la grande estate di Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Un mondo di sigle TV.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

poi come fa? Una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Napolitano.
1: Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche, facendo uso dei loro super mega poteri. Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero con Rocky nasce una star. Bentrovati da Gianluca. Rocky è il film che nel 1976 ha reso Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuto, uno dei volti più amati di Hollywood. Realizzato in appena 28 giorni, con un budget di poco più di $1 milione, ne incassò al botteghino 225, dando vita ad una fortunatissima serie composta da 5 sequel, Rocky 2, 3, 4 e 5 e Rocky Balboa, oltre a 3 spin-off. Le storie di Rocky Balboa, pugile italo-americano dilettante che finisce per diventare campione dei pesi massimi, hanno travolto il mondo mettendo KO ogni film che usciva in contemporanea. E KO finivano anche i terribili avversari che per tutta la saga si alternavano sul ring. La colonna sonora fu composta da Bill Conti. La canzone del tema principale che sentiamo in sottofondo, Gonna Fly Now, ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone. Ma il brano che è più legato ai film di Rocky è senza dubbio Eye of the Tiger dei Survivor.

i Survivor su Radio Animati con Eye of the Tiger, canzone inclusa nella colonna sonora di Rocky 3, 4 e Rocky Balboa. Il primo episodio della saga vinse 3 premi Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Sylvester Stallone si aggiudicò nel 1977 un David di Donatello come miglior attore straniero. Tra gli attori che hanno recitato con Stallone va nominata Talia Shire, che interpreta l'amata Adriana fino a Rocky 5 del 1990. In Rocky Balboa del 2006, per dare un tono più drammatico e malinconico alla pellicola, Stallone decise di rendere vedovo il protagonista. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: Uffa
1: Dave, io sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati.

0: Il buongiorno di Radio Animati.
1: Era un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: Detto qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come Formula 1 mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bene.

Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.

trâmbet prin grâne.

0: RTL a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: A Radio Animati sono le ore 8:58.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi andiamo di nuovo all'interno di una famiglia, probabilmente la mia famiglia,
3: salotti,
4: dei telefilm
3: salotti,
4: preferita.
3: Salotti per tutti. Un'altra casa in cui si vedeva solo il salotto e il divano.
4: No, anche la cucina.
3: E la cucina.
4: Quella cucina bellissima con quelle vetrate, sì. stile serra, veramente
3: tutte
4: molto
3: belle. Tutte queste case con le scale dietro il divano.
2: Quanti divani.
4: Ma di chi stiamo parlando?
2: Beh, dei genitori in blue jeans.
3: Pazzesco,
2: della famiglia Seaver.
3: Io innamorata di Mike, non potete capire. Proprio.
2: Ah, sì.
3: Uno dei miei primi amori.
2: Anche lui crescendo discreto, eh?
3: Anche Ben comunque crescendo.
2: Sì, sì.
3: Noi siamo qui.
4: Di che anno stiamo parlando, Chiara?
3: Siamo nell'89 in Italia.
4: Sì.
3: Pensavo molto prima.
4: No, io in realtà pensavo dopo, pensa.
3: Sì.
4: Sì.
3: Poi c'era DiCaprio ragazzino.
2: Io pensavo 92, 91, 92. Mm. Invece no, 89.
3: Avete visto?
2: Proprio fine, perché dicembre 89. Mm.
4: In originale Growing Pains, ovvero dolori di crescita.
2: In che senso?
4: Avrebbe fatto, diciamo, meno effetto se si fosse chiamata dolori di crescita. Invece genitori in blue jeans.
3: Ma genitori in blue jeans l'hanno scritto la maniera, il titolo italiano.
4: Chi lo sa.
3: Uno stile suo.
4: Ci piace,
3: ascolta, dai, faccelo sentire.
4: Ci piace pensare che l'abbia scritto lei.
5: Alessandra Valeri Manera.
3: Ma dici, Tommy, cosa succedeva in questo salotto?
2: Beh, intanto il padre è uno psichiatra che decide di lavorare da casa per occuparsi dei tre figli.
3: Era smart.
2: Mike, Carol e Ben, mentre la moglie Maggie riprende la sua carriera di giornalista dopo ben 15 anni da casalinga.
3: Quindi dai, una serie, un bel messaggio.
2: Sì, bellissimo. Nel corso delle stagioni la famiglia si allarga con la nascita della piccola Chrissy.
3: Sì, arriva la sorellina.
2: E l'arrivo di Luke, un adolescente problematico accolto in casa.
3: Era Leonardo.
2: Era Leonardo.
4: Ah, Leonardo DiCaprio.
2: Biondino.
3: Ah, biondissimo.
2: Diciamo che la serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, le sfide dell'adolescenza e i valori dell'epoca.
3: Comunque Jason era Alan Tick, che era il padre di
4: Robin Tick. È bello quando canta, ma canta solo per sé. Allora, in realtà abbiamo parlato di Leonardo DiCaprio, ma numerose future star hanno fatto apparizioni all'interno della serie. Brad Pitt appare, Hilary Swank.
3: Era piccolissima anche lei, me la ricordo.
4: Esatto, e Matthew Perry.
2: Matthew Perry.
4: Davvero.
3: Lui
4: davvero.
3: Me lo ricordo.
4: E un atteggiamento ricorrente su cui si basa gran parte della comicità è Mike, il figlio maggiore che si caccia nelle peggiori situazioni, buffe, problematiche, e crea poi quella che è gran parte della trama dell'episodio.
3: Carol insopportabile.
4: Carol era un po' so tutto io.
3: Erano un po' Simpson.
4: Se vuoi
3: Matt,
4: sì.
3: Lisa e sì. Maggie.
4: Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura che si chiama As Long As We Got Each Other. Loro sono genitori in blue jeans.

0: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

0: sole.
1: Sole.
0: Mare. Mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
1: Ah!
2: Luxuria. Non mi basta mai.
0: Esagerò.
1: Exaggerated.

0: Cavaliere di Radio Animati.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Guardatelo, oggi è felicissimo.
4: Oggi sono felicissimo perché il nostro viaggio all'interno delle sigle dei più bei telefilm anni 80 e 90 continua con una delle mie sigle preferite, e stiamo parlando di un ricciolino biondo in calzamaglia rossa. Non so se questo vi dice già qualcosa.
3: Detta così è un po' inquietante, però quando si scoprirà chi è.
4: Sì. Dai, cioè, ricciolo, sì, che vola male, è in calzamaglia rossa, cioè, può essere solamente lui, Tommaso.
2: Un certo Ralph.
4: È proprio lui.
2: Sì. Super Max Eroe.
3: Proprio lui.
2: Era
3: Siamo
2: lui.
3: Nell'81 su Canale 5 e poi andò su Italia 1.
2: Ah, quindi era Sargasa Mediaset, sì. Fininvest all'epoca.
3: All'epoca Fininvest, sì.
2: Ah, ma pensa. Questa fantastica serie o telefilm,
4: ci piace chiamarli telefilm.
2: Telefilm segue le avventure di Ralph Hinckley, un insegnante di liceo che durante una gita scolastica viene contattato da extraterrestri.
4: Esatto.
2: E gli consegnano un costume rosso dotato di superpoteri, un po' come Nana Supergirl.
3: Lì è il costume che...
4: Esatto.
2: Fa tutto
4: il costume.
2: Ah. Sfortunatamente Ralph perde il manuale di istruzioni del costume.
3: Una cosa da fare.
4: Non perdere il manuale delle istruzioni,
2: costringendolo a scoprire le sue abilità attraverso tentativi ed errori, risultando spesso in situazioni comiche e goffe. Con l'aiuto dell'agente dell'FBI Bill Maxwell e della fidanzata Pam Davidson, Ralph utilizza i suoi poteri per combattere il crimine e l'ingiustizia, affrontando una serie di avventure che mescolano elementi di commedia, azione e fantascienza. Quindi praticamente lui viene aiutato da questi due,
3: sì,
2: esatto, colleghi
3: a gestire il costume.
4: Pam Davidson era molto carina, mora, sì, capelli lisci.
3: Lui aveva questo ricciolino anni 80,
4: sì,
3: che me lo rendeva interessante.
2: Ma naturale o fatto con il ferro?
4: Naturale. Sì.
3: Un bel biondo.
4: E pensate che nell'81 ci fu per l'appunto una attentato al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan da parte di un signore chiamato John Hinckley Jr.
3: Per l'appunto.
4: E quindi, a causa del cognome del protagonista, che appunto era Hinckley ma senza una C ma con la K, decisero a un certo punto di cambiargli nome in Henley, così per evitare associazioni negative. Però insomma, noi ce lo ricordiamo come Hinckley, la tutina rossa.
3: Che bello. La sigla è meravigliosa.
4: La sigla è meravigliosa.
3: È quasi commovente.
4: Sì, è una delle mie sigle preferite proprio di sempre. Il telefilm si chiama The Greatest American Hero, quindi il più grande eroe americano di sempre. Ma la sigla di apertura è una canzone che ha ottenuto anche un grande successo, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981, ed è una canzone, diciamo, a sé stante, perché è Believe It or Not di Joyce Carberry. Quindi ascoltiamoci la sigla originale di Ralph Super Maxi Eroe.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!
1: E tu guardi bene un bruco?

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la moda invade il cinema. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2006 e le sale di tutto il mondo proiettano Il diavolo veste Prada, ispirato all'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Il film, con un'indimenticabile Mary Streep nei panni di Miranda Presley, che fa il verso alla direttrice di Vogue Anna Wintour, racconta la storia di Andy Sachs, interpretata da Anna Hathaway, neolaureata che arriva a New York e ottiene un lavoro come seconda assistente dell'influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Gli inizi sono molto difficili e Andy è più volte tentata di mollare, ma con il tempo riesce a conquistare la fiducia della terribile Miranda. Il film è accompagnato da una colonna sonora sorprendente, con brani pop eleganti che ne impreziosiscono il racconto, come

Madonna con Jump a Chuck si canta su Radio Animati. Parliamo del Diavolo Veste Prada, una commedia ricca di ironia che prende di mira il mondo della moda. Ottime le prove delle due protagoniste, Anne Hathaway e Meryl Streep, indimenticabile nei panni della direttrice dispotica e anche un po' sadica che fa richieste assurde. Brillante anche l'interpretazione di Emily Blunt nei panni della prima assistente completamente soggiogata da Miranda. Tra i brani della colonna sonora anche U2 con City of Blinding Lights.

Siete su Radio Animati e questo è Chuck Si Canta, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada agli U2 con Cydia o Blinding Lights. Il film è un grande successo al botteghino, costato 35 milioni di dollari, ne incassa oltre 326 e diventa presto un cult. Commedia, azione, animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Déjà Vu. Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Déjà Vu.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: Scarrozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello
1: col cavello.
0: La multa te la do.

0: ciao meraviglia. Ciao ciao, sono Marcia Sedom e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.
1: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema volano i cazzotti. Ben trovati da Gianluca. Bud Spencer e Terence Hill hanno formato una coppia irripetibile nel cinema italiano. I loro film a base di western, fagioli e cazzotti hanno riempito le sale italiane e non solo, e guadagnato sempre ottimi ascolti ad ogni passaggio TV. Diretti da Marcello Fondato nel 1974, sono gli interpreti di Altrimenti ci arrabbiamo, un film che ha come filo conduttore una Don Buggy, un'auto costruita dalla Puma, un'azienda automobilistica romana non più in attività. Ben e Kid, rivali Nerelli, vincono ex aequo una Don Buggy. Per decidere a chi spetti l'auto si sfidano in una gara in cui vince chi mangia più salsicce e beve più birre. Il bar del Luna Park, in cui avviene il confronto, viene distrutto da una gang e la Don Buggy finisce in fiamme. Ben e Kid si alleano per ottenere giustizia e il divertimento è assicurato. La canzone che accompagna il film è stato un grande successo di vendite e porta la firma di Guido e Maurizio De Angelis, che sotto il nome di Oliver Onions incidono l'inno dedicato alla macchina protagonista del film.

gli Oliver Onions con Dan Buggy su Radio Animati dal film Altrimenti ci arrabbiamo. Incredibilmente nel 1974 la RCA pubblicò solamente un 45 giri per l'uscita del film. Il disco uscì in Italia, Francia, Germania, Spagna, Cile e Messico, conquistando ovunque la vetta dell'Hit Parade. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerirmi altre colonne sonore.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rocker, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca rondò come il tango al fostro.
0: Roba rococò.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa, olè.
1: Col jazz te senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi, ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: voglio fare, yeah. Alleluia.
1: Tutti quanti, tutti quanti voglio fare, yeah.
0: Alleluia. Tutti
2: quanti. Crudelia demo, crudelia demo.
3: Un affettuoso saluto da Franco Bolignari a Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni 80.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e l'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di Aliens and News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro, di cui parliamo oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate!

0: scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati. Un grande bacio.
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: X-Men.
1: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

Buonasera a tutti, ben ritrovati a Select Estate. Vogliamo fare un omaggio anche noi di Radio Animati a Bonnie Tyler che ci ha lasciati, e lo vogliamo fare con uno dei pezzi più belli della musica

0: anche Bonnie Tyler ci ha lasciati. 75 anni, ricoverata da 2 mesi in ospedale in Portogallo, purtroppo per una complicazione. Anche questa grande voce ci ha lasciati, ma insomma, come diciamo sempre in questi casi, gli artisti hanno veramente questa, questo grande patrimonio che ci lasciano, ovviamente le loro opere. Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati. Select Estate alle 18 fino alle 19.30. Sarò qua ad accontentare la vostra richiesta e i vostri saluti tramite il 342-523-9246 oppure dall'app di Radio Animati dal tasto verde. Andiamo direttamente con il primo pezzo che ci viene selezionato in questa playlist fatta da voi. Saluto Giovanna, ben arrivata. Andiamo a Catania, perché lei ci richiede dal 1979 il dirigibile, la trasmissione era quella, e la sigla, la quarta sigla finale, cantata da Mal, Uomo Squalo. Select Estate, ben arrivati, Radio Animati.
1: Nasce

0: insieme a Malla su Radio Animati. A questo punto salutiamo la Sicilia e andiamo in Piemonte, perché il prossimo pezzo ci arriva proprio da Novara. Un saluto lo mandiamo a Martina, buon pomeriggio. Insomma, questa è la seconda parte del pomeriggio, eh? E qui siamo alle 18:10, pronti fino alle 19:30 in diretta con questa ennesima puntata di Select, e qui siamo alla decima puntata, eh? Ce le contiamo una per una. E lei cosa ci richiede? Dragon Ball CT insieme a Giorgio Vanni. Era il 2001. Fate la vostra richiesta se vi siete collegati soltanto adesso su Radio Animati. Ecco, questo è il momento giusto per richiedere la vostra sigla di un cartone, di un telefilm, di una trasmissione televisiva o di una colonna sonora. Dragon Ball GT, Giorgio Vanni.
1: Io lo

Sir Giovanni su Radio Animati con Dragon Ball GT. Ciao Martina, buona serata. Grazie, grazie a tutti voi, ai tantissimi messaggi che ci arrivano sempre in ogni appuntamento. E ricordo che Select Estate ha tanti appuntamenti che possono arrivare al mattino, al pomeriggio, alla sera, e li scoprite questi appuntamenti seguendoci dal nostro sito www.radioanimati.it. In home page il banner è quello di Select Estate, lì trovate il giorno e l'orario. Ancora più semplice, se ci seguite direttamente dal nostro canale Telegram Radio Animati, basta seguirci e in tempo reale potete essere avvisati sulla programmazione in tempo reale. Andiamo a Cornate d'Adda. Ciao Stefano, un abbraccio da tutti noi, e proprio il prossimo pezzo è per il suo papà che adesso è lassù. Un abbraccio, 1991.

Salutiamo Stefano da Cornate d'Atta e ancora un grandissimo abbraccio a te. 1981 con i Super Robot, andiamo a Napoli, c'è Riccardo che ha trovato dei rimedi naturali per trovare fresco. Insomma, mi devo far spiegare meglio e vediamo se poi vi posso passare qualche informazione. Cosa ci richiede? Si presenta da solo il pezzo, i Super Robot.

robot. Insomma, il nostro Riccardo da Napoli utilizza i cubetti di ghiaccio che prepara direttamente nel freezer e li utilizza in vari modi per rinfrescarsi, poi tanti altri metodi che non sono qua ad elencarvi perché sono anche un po' complessi, ma bravo, vedi, trova anche le modalità più naturali per questa estate che veramente fa soffrire, non ce la godiamo proprio, ecco, ma è un po' questo caldo che arriverà anche nelle prossime ore ancora di più, ma non ci pensiamo, facciamo finta di niente e noi andiamo e proseguiamo. Vedi, c'è Roberto da Carbonia che è in palestra e dice poter ascoltare in palestra Radio Animati è bellissimo. Cosa ci richiede?

Certo, in palestra e tutti coloro che sono in palestra in questo momento, ma la grande determinazione, vedrai, riuscirai nel tuo obiettivo. Adesso andiamo in provincia di Roma. Ciao Igor, ben arrivato su Radio Animati. Dal 1987 un altro pezzone di quelle hit che quando sentiamo le prime note ci batte il cuore. Vero Igor? Tutti in campo con Lotti, insieme a Manuel De Peppe su Radio Animati, Select Estate.

Ciao Igor, ritorniamo in Sicilia, andiamo in provincia di Messina. Ciao, ciao, un saluto a Massimiliano, grazie della foto, bellissimo panorama con questa barca in mezzo al mare, un mare azzurrissimo, bellissimo, e grazie anche di fare i PR di Radio Animati, a divulgare il verbo di Radio Animati a tanti nuovi amici che amano questo mondo di sigle TV. Marco Masini con Shaman King 2005. Fate la vostra richiesta perché abbiamo ancora un'ora per stare insieme. 342-523-9246 oppure dall'app tasto verde, dall'app di Radio Animati. Si accende.

0: Saluto anche Marcella, ciao, buon pomeriggio. E lei mi offrirebbe anche un cocktail. Guarda, io sono a stemmio un cocktail analcolico e devo dire che negli ultimi anni si sono impegnati i barman a fare delle cose molto molto buone. Grazie del pensiero, come l'avessi ricevuto. Guarda, magari averlo qua, sorseggiarlo tra un pezzo e l'altro. E allora Marcella, per te.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

9, una delle diverse sigle di Charlie's Angel. Un saluto a lei, adesso andiamo a Taranto perché con Carla andiamo direttamente col prossimo pezzo. Le sigle si cantano, si ballano e poi si ricorda tanto, tanto, tanto, tanto. 1993 con Cantiamo Insieme è proprio Cristina. 342-523-9246 fino alle 19.30 sono qua in diretta su Radio Animati con Select Estate e potete fare la vostra richiesta, un cartone, un telefilm, una trasmissione televisiva o una colonna sonora e sarete voi protagonisti anche in questa decima puntata.

intanto salutiamo Carla dalla provincia di Firenze, salutiamo anche Digi Davidex con un pezzo del 1990, Ariane con Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Ebbene, scoprite la sigla che vi piace di più anche nella nostra programmazione, come fa Davide e tanti altri amici. Ascoltateci al mattino, al pomeriggio, alla sera, alla notte e scoprite migliaia, migliaia di sigle.

Bianca e Berni nella terra dei canguri. Salutiamo direttamente Davide dalla provincia di Firenze e adesso andiamo in Svizzera con il prossimo pezzo. È Domenico, ciao, ben arrivato con Select Estate. Arriva anche Peter e Isa, Un amore sulla neve. Era il 1999, Select Estate.

d'amore sulla neve e non con i 32 gradi anche in Svizzera. Buon proseguimento e buon viaggio, visto che mi ha mandato anche una foto proprio direttamente del cruscotto in collegamento con Radio Animati. Grazie alle vostre richieste, grazie ai vostri filmati, foto, insomma, di condividere i vostri momenti con noi. Andiamo a Biella, perché nel 1984, nella sigla proprio di quella stagione di Disco Ring, i Two Toy cantavano questa sigla che ci riporta indietro proprio di un po' di anni, e ce la ricordiamo questa Don't Wake Up. 342 523 9246 le

Toy era la sigla di Disco Ring del 1984, segnalata proprio come richiesta da Dalila di Biella. E in questi mesi estivi, nelle acque della nostra bella Italia, arrivano grandi personaggi. Per esempio, in Versilia si è avvistata una piccola barchetta, un mega yacht del signor Google, che insomma si fa le vacanze da quelle parti. È una città sull'acqua. Ora non dico che è immensa, ma per una persona mi sembra, insomma, se non se lo può permettere lui, che

cari Emanuela, grazie, grazie, era Star Singer dei Super Robot. E invece dalla Val di Chiana salutiamo Francesca che vuole ricordare ancora Bonnie Taylor, la sua scomparsa, l'abbiamo proprio salutata in apertura di programma. Un altro pezzo di un'altra colonna sonora, devo dire che le sue canzoni sono state veramente presenti, molto presenti nelle colonne sonore. Questa è Holding Out for a Hero, sicuramente molto più veloce della Total Eclipse of a Heart. Le 18.54 fino alle 19.30 in questa decima puntata di Select Estate. 342 523 9246. Ciao Francesco.

indelebile rimarrà nei nostri cuori proprio per Bonnie Tyler. Salutiamo Francesca. Adesso salutiamo anche gli amici delle Marche, da Ancona, Daniel e David, un saluto. Daniele e David, un saluto anche a loro. Con il 1987, visto che loro stanno così preparando la chiusura anche di questa giornata con la loro attività. Ehi, tu, cacciatore! Piccola Bianca Siebert. Ehi, baby, seal. Pietro Ubaldi, la canzone dedicata alle 18:59 in questo momento.

non ho mi sfuggirai. Ehi tu, Bianca Siper, che pelliccia bella!

Bianca Zipper, ragione forse hai.

Pincola Bianca Sievert, salutiamo ancora i galletti rampanti, buona serata. Ma adesso c'è Riccardo e Gianni che sono insieme, collegati, bene bene bene. 1995 con Cristina D'Avena, Sailor Moon e il cristallo del cuore.

Sailor Moon e il cristallo del cuore. La vostra musica richiesta in diretta su Radio Animati con Select Estate. Salutiamo anche Ivo da Modena, che anche lui si associa ai saluti a Bonnie Tyler. Proprio ne abbiamo insomma fatto un saluto all'inizio, anche pochi minuti fa, con la richiesta di Francesca Eisenberg. Fino alle 19.30 sarò qua a tenervi compagnia, voi che siete già a casa, voi invece che state viaggiando, voi che state ritornando verso

chilometri da Berlino, c'è anche Massimiliano in bicicletta all'ascolto di Radio Animati, grazie anche delle foto, belli scatti, belli belli belli, anche qualche piatto di cucina, e bisogna mangiare per pedalare pedalare pedalare. Ci richiede un pezzo che riguarda proprio una sigla tedesca, stiamo parlando di Palla al centro per Rudy, e allora per essere in tema, eccola qua, tutta per te.

La sigla tedesca di Palla al centro con Rudy. Palla al centro, anzi bicicletta al centro con Massimiliano. Ciao e ancora buona vacanza e buona pedalata e bellissimi posti. Andiamo a Manfredonia, ciao, buonasera e arriva il mistero della pietra azzurra. Sì, dal 1991, io sono illuminato invece, Gian Gian mi sa che è bello cotto a puntino, sento l'odorino. La vostra richiesta fino alle 19.30 e poi chissà quando arriverà la prossima puntata di Select Estate.

Franco, adesso andiamo in provincia di Varese, ormai è uscito dal lavoro da 2 ore, ciao Stefano, e qui abbiamo da festeggiare i 90 anni di Lino Banfi, e tra poco ascolteremo proprio un pezzo dedicato a lui, e poi ancora tanti auguri a Cristina che insomma, ha festeggiato il suo compleanno il 6. Detto questo, vieni avanti, cretino!

Banfi, eh? Tanti tanti auguri ancora a parte di Stefano da tutti noi con Vieni Avanti Cretino. Ma salutiamo anche coloro che stanno lavorando. Anna, grazie di aver trovato due minuti per mandarci un saluto. È lì che insomma è al lavoro, ma insomma ci ha mandato anche il suo messaggio. 342-523-9246. Fino alle 19.30 abbiamo ancora 10 minuti per stare insieme e accontentare la vostra richiesta qua a Select Estate.

Salutiamo anche Stefano. E qui dove andiamo? Ad Agrigento, perché con la prossima richiesta andiamo di nuovo in Sicilia e andiamo nel 1983 con...

Ciao Stefano. E a questo punto andiamo invece in Campania, in provincia di Avellino. Ciao Francesco, buona serata. Vediamo se siamo riusciti ad intercettare questa serie dedicata al ciclismo, serie giapponese. Ti auguriamo ovviamente buona serata e buon lavoro anche a te.

E voilà, bene, abbiamo fatto centro, mi fa piacere, salutiamo ancora Francesco. Andiamo adesso da Lorenzo, una buona serata, ormai sono le 19:24 in diretta su Radio Animati. Andiamo a Torino perché Spectra con Claudio Maioli, che saluto, un abbraccio, 1986, è lui a cantare la sigla italiana di Ken il Guerriero.

Lorenzo, salutiamo Torino, tutto il mondo all'ascolto di Radio Animati. Radio Animati, un mondo di sigle TV, cartoni, telefilm, trasmissioni televisive e colonne sonore. Un saluto lo mandiamo adesso per chiudere questa playlist direttamente a Laura di Isernia. Ciao, buona serata, benvenuta anche a te. E lei ci vuol far sognare con Se penso a te, con Franco Bracardi, che era poi la sigla del Maurizio Costanzo Show. E con questo pezzo del 1984 vi ringrazio tutti coloro che hanno seguito anche questa decima puntata di Select Estate. Seguiteci dal nostro sito, dal nostro Telegram, e scoprirete quando andrà in onda la prossima puntata.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Io me l'immagino nel 1985, quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: di chi?
4: Frances Hodgson Burnett.
3: Proprio lui, ok.
4: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levato di torno.
3: No.
5: No.
4: Prego, Tommy.
3: No, allora la storia parla di...
4: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di... Lovely Sara.
3: Quindi
4: che felicità.
3: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
4: perché il padre c'ha il big money.
3: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
4: Ah, la madre è morta.
3: Sì, la madre è morta.
4: Sding,
3: sì,
4: con che
3: lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
4: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
3: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
4: tanti auguri Sara,
3: muore nella una foresta tropicale di febbre, non
4: ma
3: lo so.
4: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
3: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
4: Quindi sding, contatore dei morti più.
3: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male.
4: Che brutta persona Miss Minchi.
3: Cogliti subito questo abito, che ho speso una fortuna e...
4: perché ora sei povera.
5: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
4: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
3: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso, che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi da questo
4: comunque
3: vestito
4: Miss
3: nero,
4: problemi.
5: Vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
3: Questo cioè. Vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
4: Priscilla.
3: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
4: Amici di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
5: Come si chiamava il topolino?
4: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
3: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
4: anche quella è brutta
3: Lavinia
4: persona.
3: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque,
4: dal lato povero
3: peggior esistenza,
4: forza.
3: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minch e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa, ed una guardia inglese, come sappiamo, sono rigide,
5: non si scompongono,
3: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
4: La pena che ha fatto questa ragazzina.
3: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
5: Vergogna.
3: poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
5: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
3: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va bene?
4: Ma che terribile.
3: Va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
4: Ah, vedi?
3: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre, quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
4: Ma poi si è vendicata, si è trasformata tipo in Annette vendicata.
3: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
4: Beccati questa, Miss Minchi.
5: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
4: Ma Priscilla?
3: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
4: La bambola ignita.
3: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
4: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
3: No, vabbè.
5: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei,
6: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Che l'ha cantata anche in francese.
5: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sarah.

0: Anche d'estate tuffati in un mondo di sigle TV. Radio Animati.
1: Andate orsù, fremo di impazienza. Voglio Pikachu. E per l'occasione non fate confusione.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bacardi, cola, tu, lui, mixa beer, Bacardi, limone, tonica, tu, lei, lui, mixa beer, Bacardi, arancia, tu.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una fiaba. Ciao a tutti da Gianluca. Parliamo di Pretty Woman, film del 1990 diretto da Gary Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. La storia d'amore tra un uomo d'affari ed una prostituta di Hollywood che, a più di 30 anni dalla sua uscita, continua a raccogliere milioni di spettatori ad ogni passaggio televisivo. La favola famosissima e contemporanea di Pretty Woman ha presentato una colonna sonora altrettanto celebre con il brano portante che sottolinea il momento in cui la protagonista Vivian va a fare lo shopping. James Newton Howard, che ha curato la soundtrack, ha scelto il brano del 1964 di Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Parliamo di Pretty Woman in questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che in origine il titolo del film doveva essere 3.000, ovvero la somma di dollari che Edward promette a Vivian per passare con lui il weekend. Si decise di cambiare il titolo in Pretty Woman proprio per l'inserimento nella colonna sonora del film della canzone di Roy Orbison. Un altro successo tratto dalla soundtrack di questo film è It Must Have Been Love dei Roxette.

I Roxette su Radio Animati con It Must Have Been Love. La ricerca degli attori per Pretty Woman fu un processo piuttosto lungo. Il regista Marshall aveva inizialmente preso in considerazione Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino per il ruolo del miliardario Edward Lewis. Anche per la parte di Vivian ci furono varie considerazioni come Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer e Valeria Golino. Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts, che proprio grazie a questo film si affermò come una delle migliori attrici del momento. Ed anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Ci sentiamo presto con tante altre famose colonne sonore.

0: Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tahiti bagno schiuma, profumi di paradiso. Tahiti. Senti la tenera carezza del Monoi. Per una pelle vellutata. Tahiti al Monoi, il tuo angolo di paradiso. Linea Tahiti, bagno schiuma e doccia.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, Concerti Live! Concerti Live!

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Troppo.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.

déjà vu. I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro.

0: Sexo homosexual.
1: Ciao, amici! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale, trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin.

happy now. Don't worry, be happy. Grande successo di Bobby McFerrin, colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, di cui parliamo oggi su Radio Animati. Kokomo dei Beach Boys fu invece tra le nomination dei Golden Globe e Grammy Awards.

Kokomo dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere due Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.

quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.

cosa balla soli la nara, nessuno più parla d'amore.

0: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.